quando ero pancio di duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, e un mio raggio vago leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo del mio vedaprile, quello era il tempo del mio letto maggio, tant'era smilzo, decibile e snello, chi s'era guizzato attraverso un anello.